0: se sta andando lei dalla vittoria del Napoli, lo ha sofferto per tutta la vita.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?